far ed disse lui stesso ond'io l'avea già messo al riparo. Libera me, Domine.